c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini, mi si fan de gambe molli, mentre arrivo.